Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: tre, quattro.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Steam System, questa è Baracca Destroy.
3: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

0: Destroy, erano gli Steam System qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio è un pezzo che ha cambiato la storia della musica negli anni 90, concepito dal grandissimo Roberto Concina, che tutti conosciamo come Robert Miles, uscito nel 1995 e diventato il disco più venduto al mondo nel 1996. Il disco Viaggio è Children.

0: Robert Miles, grandissimo, con la sua Children dall'album Dreamland, è stato il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Yes, you know what you're doing, baby.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Fun Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Shake that, that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, emotional power su One Dance.

0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

One Dance.

0: Paolo al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. E partiamo con una vecchia reminiscenza di MTV. Che nostalgia! Quando da ragazzino guardavo MTV tutti i pomeriggi e ovviamente non studiavo, c'era un programma TRL Total Request Live, e magari tra poco ne parliamo. Il primo era proprio la sigla Safri Duo,
1: la storia della dance.

Play the Live, The Bongo Song, la colonna sonora, anzi la sigla di un programma di MTV, Total Request Live, che sono certo in tanti si guardavano nei pomeriggi dopo scuola. Tra l'altro MTV manco esiste più. Facciamo un applauso a MTV, che è stata una cosa fondamentale almeno per noi degli anni 90, cresciuti negli anni 90, ma anche coloro che sono nati negli anni 70. Insomma, c'era molto più rispetto per la musica, cioè un video era veramente un evento, una canzone era un evento, si facevano gli album. Adesso invece, non so se ci avete pensato, ma una canzone diventa un post grazie a Spotify, cioè una canzone è come se fosse un post, poi magari certe entro 2-3 giorni non le senti nemmeno più. Non succedeva mai con la musica degli anni 90-2000. A tal proposito arriva il remix di It Takes a Fool to Remain Sane, The Ark.

partecipato al Festival Bar del 2001, ma soprattutto questa It Takes a Fool to Remain Sane è arrivata al numero 1 in 13 paesi del mondo e tra l'altro, se non sbaglio, ha vinto anche gli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno, quindi probabilmente la più importante. The Ark, questo gruppo musicale glam rock svedese che insomma si è formato nel 1991 ma ha avuto successo solo qualche anno dopo, si sono sciolti poi nel 2011. La versione remix per tutti quelli che se lo stanno chiedendo è quella di Zabolan e adesso La primavera dell'amore dal

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: Sono molto affezionato a questo pezzo anche perché è in italiano e poi insomma mi va a aprire dei cassettini meravigliosi il DJ Sasha Lapessen. La primavera dell'amore qui nella storia della dance. Ci gustiamo una bella chicca of the day.
2: La storia della dance. Chicca

è Jean-Luc, giustamente mi voleva ricordare che era di Moom questo disco. La voce invece è quella di Dani. È veramente bello questo pezzo, cioè posso dirvi la verità, basta Jean-Luc, adesso basta con sta mucca, abbiamo capito che Moom, se lo volete risentire, Moom con I Wanna Be Free. Non hai messo la mucca assassina, no, perché lui ha due tipi di mucca.

chiama Tears of My Face, il disco di questo progetto Indiana, dietro al quale si celava Giulia Del Buono, che interpretava proprio la cantante di Indiana. Ma adesso vi svelo una chicca, perché attenzione, innanzitutto non confondiamo gli Indiana, quelli di All I Need Is Love del 1994, perché questo è un altro gruppo, tant'è vero che quelli di All I Need Is Love dovettero cambiare il loro nome Indianas. Loro sono i veri Indiana, quelli di Tears of My Face appena sentita e di Together Again. Tra l'altro, dietro l'arrangiamento, perdonatemi, di questi pezzi c'era anche Gabri Ponte, magari qualcuno non lo sapeva, ma c'è anche il suo zampino dietro questa Tears of My Face e anche ovviamente nell'altra Together Again. Hai visto quante cose che impari con la storia della dance?

Dabadam, un disco che ci siamo straballato nei primi anni del 2000. Tra l'altro saluto il grande Ricky, che è anche un mio amico DJ Veneto, che poi insomma negli anni 90-2000 ha formato anche il progetto MAD, quelli di Welcome to the City, to the Jungle, che magari suoneremo decisamente presto qui nella storia della dance, ma ricordiamo

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

due DJ inglesi Fats & Small pensarono bene nel 1999 di remixare uno dei più grandi successi degli Earth, Wind & Fire, che ci manda a star bene nonostante siano passati quasi 50 anni, un disco intramontabile, altro che adesso che i pezzi durano due settimane. Qui sono veramente 40-50 anni che ce li portiamo dietro. Tra l'altro, piccola chicca, ve lo voglio ricordare, esiste anche un mashup che noi abbiamo già suonato qui nella storia della dance. Ci sono sempre gli Earth, Wind & Fire

0: Riprendeva Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Harry Price con la sua Proper Education qui nella storia della dance. Vabbè, il pezzo dei Pink Floyd poi venne ripreso anche da Federico Scavo nel suo progetto Hot Coffee Present Pink Coffee e venne addirittura proprio autorizzato dai Pink Floyd, che in realtà ne autorizzarono due. Questo è quello di Federico Scavo, quindi orgoglio italiano, grande Fede, lo saluto. Vi ricordate quando andavano questi suoni un po' acidelli, un po' tamarri? Era il periodo di Fede le Grande, Puccia Enza for Detroit, e volgarmente conosciuto come Puccia Enza. Te lo ricordi per forza?
1: Puccia Enza for Detroit, a lovely city.
0: Micchia, vi stimo, fratelli.

super mashup tra Oni 98 e i Dandy Warhols con Bohemian Like You. Vabbè, questo era famosissimo, tant'è vero che pensate andò anche al Festival Bar del 2004 o del 2006, adesso non ricordo bene, però non era facile che un mashup andasse al Festival Bar. E invece questa unione tra Orni del 1998 e i Dandy Warhols ha portato nuovamente fortuna al DJ Mustafa Mussi, che ha fatto un sacco di progetti house e non solo. A proposito dei suoi progetti paralleli, ci ascoltiamo una perla, alzate la radio come non mai, arriva Bad Things.

fatto nel 2001, magari qualcuno se lo ricordava, questa Money Honey, il disco di Alexia, tra l'altro primo singolo promozionale poi estratto dal suo album che si chiamava Mad for Music, uscito in quell'anno, tra l'altro primo album pubblicato senza il suo storico produttore, ovvero Roberto Zanetti, il grande Robix. E questa era l'inizio della svolta verso la musica pop di Alexia, che poi virò decisamente sulla musica italiana con Dimmi Come, arrivata al numero 2 a Sanremo, e poi insomma ha fatto tantissime altre cose. A proposito di musica italiana, ci ascoltiamo la versione remix degli Eiffel 65 del disco di Neck, La vita è.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 7.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

L'estate del 1997 diventò un tormentone in tutto il mondo, il disco dei Paradiso, Bailando. Mi ricordo ancora la cantante con la parrucca fucsia. Tra l'altro di Paradiso fanno un sacco di serate, tuttora sono in giro per il mondo, in Italia vengono poco perché poi sostanzialmente ci ricordiamo Bailando, sì, tantissimo. Ne fecero altre due, Bandolero e Vamos alla discoteca, che chiaramente non hanno ottenuto il successo di questa Bailando. Come già detto, estate del 1997 era il nostro momento live qui nella storia della dance, e vi riportiamo live negli anni 90-2000 e adesso, mi è uscito domanda un po' raffreddato, e adesso 1996, Garden Eden con questa bella Lemon Tree.

Lemon Tree e ci spariamo un limoncello. Ogni volta chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Jean-Luc Duval è contento, tanto lui basta che beve, figurati. La versione remix è questa ufficiale del disco dei Fool's Garden, uno dei più grandi successi del 1996. Ha funzionato molto bene, certo adesso la mettono in pochi, ma noi le suoniamo tutte, insomma lo sapete. Io lo dico sempre, ci chiamiamo la storia della dance e adesso ritorniamo ancora indietro. Cioè prima Paradiso Bailando 97, poi 90.

scherzi, saluto tutte le forze dell'ordine che magari sono lì, stanno facendo servizio e ascoltano la storia della dance. Qualcuno mi scrive anche su Instagram: ciao Dino Brown, ti seguo sempre, ma sai, parlando di polizia, ti seguo sempre non è una bella cosa, quindi di solito non rispondo. Sto scherzando. E adesso sempre belli festosi, perché arrivano i Rednecks.

si dice a Roma l'abbiamo buttata in cacciara. Dal 1995 parteciparono anche al Festival Bar. Come erano simpatici questi pezzi, che poi sostanzialmente appena partivano, insomma, servivano per far casino con gli amici, tutti a braccetto, belli sorridenti, a saltare magari con qualche bicchiere in più, ma questa te la balli anche se sei a Stevio. Ho nominato il Festival Bar del 1995 e da quel Festival Bar lì ci ascoltiamo Raff, Sei la

di Sei la più bella del mondo, il disco di Raf, Le mani gliele mise su Fargenta e diventò uno dei più grandi successi. Ecco, c'è il caso di dire che il remix chiaramente era molto meno forte dell'originale, che quell'estate andò tantissimo. Una bella chicca qui della storia della dance.

Entra qui nella storia della dance ogni giorno 30 anni di musica da ballo raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval, anche oggi veramente la goduria. Io non so più cosa fare, passo 2 ore con la pelle d'oca, ma mi sa che non sono l'unico, eh.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Mente, ha fatto il giro di tutto il mondo, pubblicata nel 1998, anzi scusate, nel 99. È andata benissimo la versione originale, ma anche e soprattutto quella di Musty, che sotto gli ha messo le Sister Sledge con All American Girls. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Tra l'altro poi Tom Jones, longevo, uno dei cantanti più famosi in assoluto, insomma un mamma santa della musica di sempre. E adesso, signore e signori, arrivano i 49ers. Questo è Touch Me.

grandissimi 49ers con questa Touch Me. Anche questa arriva da lì, dagli studi della Media Rankers. E beh, dietro questo progetto si celava tra i tanti anche Mauro Picotto. È sempre giusto e doveroso ricordarlo. E adesso, beh, qui ci infighettiamo, diventiamo pettinatissimi. L'originale era di Diana Ross. Arrivano le Braxton, questo è The Boss.

0: La storia della dance con Dino Brown.
1: Sei su One Dance.

versione remix di Iris o Iris, che dir si voglia, non ho mai capito la pronuncia e tra l'altro non mi sono manco mai sforzato di conoscerla. Vabbè, questo pezzo è firmato Expires, ma chiaramente i Goo Goo Dolls in quel lontano 1998 hanno ottenuto veramente un successo mondiale. E adesso andiamo all'estate del 2002, siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda la puntata del martedì, ma ci abbiamo ancora tempo per un disco meraviglioso di Alice.

0: Get It è il disco che va a chiudere la storia della dance, che ritorna domani. Un abbraccio da Dino Brown e grazie per avermi sopportato anche oggi. Ci sentiamo tra 22 ore. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al

ogni forma di estremismo, le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo violentissimi scontri avvenuti durante le manifestazioni NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran, segnando una svolta nella crisi in Medio Oriente. Da Teheran è arrivata la conferma dello stop agli attacchi di rappresaglia, con la leadership iraniana che si dice pronta a riprendere il dialogo. Sospendere attacchi e riaprire spazi di dialogo, ha detto proprio ieri Papa Leone, parlando dopo l'Angelus da Castel Gandolfo.

0: operazioni militari ha riportato violenza e distruzione.
1: Da Laura Carchivi è tutto, a più tardi.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Shine above the skyline. One.
1: Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con una delle canzoni più ballate nella storia della musica da ballare, ovvero You Make Me Feel di Sylvester dal 1978. Interessante anche il remix del 98 di Barrow Stingley, sempre You Make Me Feel è il titolo, e poi è stata ripresa anche dal 1999 dagli Ice Cream per realizzare Fly Away, che faceva parte tra l'altro della colonna sonora del film Vacanze di Natale 2000. Ma subito l'originale di Sylvester, You Make Me Feel.
2: Contaminazioni.

Away di Ice Cream va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Byron Stingley con You Make Me Feel e poi You Make Me Feel di Sylvester, la canzone che ha ispirato le due successive che abbiamo ascoltato, esattamente dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico. Live Le Click. Tonight is the night.

feelings at the right time. I say this is the place to be.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloader sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.com.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi. Hola.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, Desireless, Voyage Voyage, al primo posto nelle classifiche di ben 12 paesi.
0: One Dance Classics.

0: Voyage di Silas qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance sono le 9.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera a bordo di un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta, altre 29 sono rimaste ferite. Il ministro dell'interno Dobrindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico e ha avvertito sul rischio di nuovi attacchi. Terza notte consecutiva senza raid statunitensi contro l'Iran, Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo, però, nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti e almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
5: The end.
6: Le hai ballate,
7: le hai cantate
6: e ora le trovi tutte su One Dance.
7: One Dance,
6: qui suona la storia.

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia

estate del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One

fu estratto dall'album dei W che si chiamava We All Need Love, e questo disco, ovvero Who's Fooling Who, è stato uno dei brani che più hanno avuto successo in Europa, oltre a Please Don't Go e alla già citata We All Need Love.

album dei W era praticamente un mix di cover di brani del passato, e anche in questo caso l'originale arriva da 10 anni prima, 1982, One Way con Who's Fooling Who.

0: proprio questa l'originale di Who's Fooling Who, One Way 82, pillole di storia.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

storia di quei decenni. Dal 1981, Kool & the Gang, Get Down On It, inserita in molti film e spot pubblicitari. Una canzone iconica del decennio anni 80. One Dance Club.

0: Ascoltato Kool & The Gang Get Down On It qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: The end. Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: emozioni con Michi Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 80 con una delle canzoni più famose della storia della musica. Siamo al 1983 con Moonlight Shadow di Michael Field, polistrumentista famosissimo che ha realizzato questa canzone che è diventata storia della musica per il

0: volte da usurarli, e poi ha chiesto l'aiuto di una cantante che è Maggie Reilly, che è diventata una grande collaboratrice per quel che riguarda la sua discografia, anche se prima aveva contattato anche Enya per cantare questa canzone, che ha rifiutato. Però insomma ha fatto forse un errore, nel senso che è diventato un successo mondiale al punto da essere rivisitato dal nostro DJ Ross con Moonlight Shadow e dagli Italo Brothers nel 2025. Ma subito cominciamo con Michael Field e Moonlight Shadow.
1: Contaminazioni.

Shadow nella versione degli Italo Brothers va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione del DJ Ross e poi l'originale del 1983 di Mike Oldfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head. Lei è Kylie.

0: My Head qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: hit pop e rock degli anni 90-2000.
1: Punky. Qua. 1996. J-H e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra la musica migliore, tutta da ballare, proprio del decennio anni 70 e anni 80. Chaka Khan e i Nobody dal 1983 con la funk band dei Rufus. Pensate, questa canzone si aggiudicò un Grammy Award l'anno successivo. Chaka Khan e i Nobody.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Rufus e Chaka Khan e Nobody qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Ballut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e dal lancio di pietre e bombe carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di afa, che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The end. Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musty e Horny.

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e App. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

Uscito nel 1997, arrivò a scalare tutte le chart dance del nostro paese e fu una delle tante collaborazioni tra due big dell'allora Big Sur Media Records, Mario Più e Mauro Picotto.

disco riprende il riff e la melodia di un pezzo straordinario dei Cure, ovvero Close to Me. Non ci sono dubbi, No Name arriva proprio da qui, e tra i pezzi storici di Mario Puiu e Mauro Picotto ricordiamo anche Imperiale.

0: Anche in questo caso l'originale arriva da un altro pezzo, è di Sakamoto, Forbidden Colors. Arrivava proprio da qui Imperiale di Mario Più e Mauro Picotto. Ci siamo gustati una bella pillola di storia.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Be proud of what you are. But most of all, learn.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: fatto ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
0: One Dance Classic.

0: Kiss.
1: Abbiamo ascoltato Prince, Kiss, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
1: J-Lo!

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nello spazio delle contaminazioni su One Dance. Ciao da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dalla fine degli anni 70 con una delle colonne sonore più belle della storia del cinema e della musica, ed è La febbre del sabato sera, Stayin' Alive dei Bee

Moreno J remix di Stayin' Alive dei Bee Gees, prima ancora gli Entrance con Stayin' Alive e l'originale dei Bee Gees che ha aperto appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
2: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on! Every day is the same thing. Different faces with no

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.
2: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls and

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Sportivi con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Lino Brown. Arriva Mazzonna, questa è Love Sensation.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Il singolo di debutto del gruppo statunitense degli Industry dal 1983, State of the Nation. La canzone arrivò al primo posto in Italia e fu un grande successo dance internazionale.
0: One Dance Classic.

0: S Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La guerriglia NoTav stamane il sopralluogo di Meloni è Piantedosi a Chiomonte. Sentiamo.
5: Questa mattina in Val di Susa la premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo dopo gli assalti NoTav di sabato scorso. Sul fronte delle indagini fermate 4 persone tutte straniere nel cantiere di Chiomonte, la stima dei danni ammonta a 1 milione di euro. Finora identificate 436 persone, in parte provenienti da Francia, Germania, Belgio. Negli scontri con le frange antagoniste sono rimasti feriti 126 appartenenti alle forze dell'ordine.
4: In Germania torna lo spettro dell'ISIS. L'attentatore che sabato sera ha investito la folla durante il Gay Pride a Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto il padre in un'intervista. Nell'attacco una donna è morta, 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze tra Campo di Marte e Firenze Rifredi per lavori al cavalcavia di Ponte Alpino. Disagi per i passeggeri. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana a darne l'annuncio dopo una fase di silenzio e lo stesso ex campione con una nota su Instagram dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Da Laura Cherchidi è tutto, buona giornata.
0: The end. Sei su One Dance, qui suona la storia.
6: Oh, poppin' I know, once chicken ears a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su And Dance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la schiena, con la nostra macchina del tempo che

tua meravigliosa All I Really Want. Siamo nell'autunno del 1999 nella Memory Chart di oggi, e da quell'autunno anche 50 special con il Luna Pop.

Successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart!

uno dei più grandi successi house del 1995, è diventato famosissimo grazie alla versione che tutti conosciamo, quella dei Deep Dish. L'originale però uscì l'anno prima, 1994, ed era questo qui.

Era proprio così l'originale di D'Lacy, Hideaway, poi remixato dai Deep Dish che nel 95 lo fecero esplodere in tutto il mondo. Subito dopo Hideaway, D'Lacy fece uscire un altro pezzo che andò discretamente. Si chiama All I Need Is Love.

0: pezzo di All I Need Is Love è stata anche oggi una grande pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown.
1: One Dance, la storia siamo noi.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: One Dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance Classic.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 14.

0: ci siamo prontissimi per una nuova puntata di Tendenze qui su One Dance in FM, in DAB e anche sulla nostra app. Salve a tutti, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e la nostra specialità è quella di portarvi attraverso gli ultimi 40 anni della musica dance, di prendere un trentennio, di scomporlo di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto alla musica dance dal punto di vista dei suoni, delle tendenze, dei protagonisti, e lo faremo di 10 anni in 10 anni come in questa prima sequenza. Vi porteremo dal 2011 al 1991. Dal 2011, tra poco, risentiremo Born This Way di Lady Gaga. Dal 2001, Mojo con Chilling. Apriamo la sequenza dal 1991 con una canzone che ci ha fatto cantare tantissimo. Sissy Peniston con Finally.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: 2011, dal 2001 anche Mojo con Chillin', e dal 1991 abbiamo risentito anche Finally di Cissy Peniston. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Siamo pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2026 al 2006. Una canzone che mi piace particolarmente recente, questa di Another 54 con Talk to You. Dal 2016 risentiremo anche David Guetta con Who'd Lie to You, grande cambio di suoni. Andremo poi nel 2006, con cui apriamo questa sequenza di Ten Dance con Martin Solveig e Jealousy.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: 2026. Dal 2016 anche il DJ francese David Guetta con Who'd I Lie to You, e dal 2006 abbiamo risentito anche la splendida Jealousy di Martin Solveig. Spero che questa sequenza vi abbia fatto ballare tantissimo, come la prossima del resto, perché qui su One Dance si balla e si canta tutto il giorno. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco, dal 2022, un successo davvero clamoroso, quello di A-Craze con Do It To It. 10 anni prima, dal 2012, risentiremo la versione remix di Starship di Mrs. Nicki Minaj. 10 anni prima, dal 2002, apriamo questa sequenza con gli Eiffel 65. Cosa resterà in a song?
1: Ten Dance su

Do It It di A Craze dal 2022, e dal 2012 abbiamo risentito anche la versione remix di Nicki Minaj di Starship, e dal 2002 anche Cosa Resterà in A Song degli Eiffel 65. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci cambiamo d'abito, indossiamo un bello smoking, un bel bicchiere di bollicine tra le mani, è arrivato il momento all'eleganza.

e con Emma Wrong di Etienne de Crécy nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ovvero le novità scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca a Molella e Nick Peloso, questa è Joanna.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, Alessia, stiamo preparando qualcosa di molto tecnico
3: per
2: sul palco.
3: Un tuo amico, tra l'altro. Un perché io so che voi avete lavorato insieme all'Aquafan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. Vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso!
3: Ciao!
2: Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: Festival Bar 1999, prezioso, Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Risultò essere un grandissimo successo dance del 2002, era firmato dai Digital Rockers e si chiama Because I Love You.

questo disco riuscì ad arrivare nella top 10 delle classifiche dance italiane e tedesche. Era firmato, come ho detto poc'anzi, dai produttori Digital Rockers e da Mark O, il nome d'arte del DJ Marco Albrecht.

Questo era il disco originale firmato da Stevie B, che scalò la classifica americana e diventò un grande successo, rimanendo per 4 settimane al numero 1 della Billboard. E allora, pillole di storia.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: 4 persone fermate, tutte di nazionalità straniera, con l'accusa di devastazione dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. La Premier Meloni in visita al cantiere di Chiomonte. 120 agenti feriti, questa è violenza organizzata. Salgono sempre più in alto i prezzi dei carburanti, gasolio a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi, riportare i prezzi sotto i 2 euro, l'operazione al centro dei consigli dei ministri di oggi. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio, tutte trasportate in ospedale. L'episodio stamane nella capitale francese. Centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, fiamme a 15 km. In Spagna i roghi nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, lo ha ufficializzato lo stesso allenatore bresciano nella bufera per il rapporto con una società di scommesse russa. Ho preso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana, ha scritto su Instagram. È tutto, a più tardi.
0: One Dance.
4: The end.
0: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabry Ponte, con La Fine del Mondo.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Party. 11 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi!

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio disco viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: contenuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes, feeling so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki. Hathaway, What is Love?

0: Badway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.

0: l'estate 1995 e un successo firmato Jamiroquai, il remix di Dave Morales a Space Cowboy.
1: Summer Vibes su One Dance.

Dance nelle Summer Vibes ogni giorno per tutta l'estate, i grandi successi legati ai periodi più caldi della vostra vita, prima i Medusa dal 2019 con Lose Control e My Dimension del DJ Panda dall'estate.

Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio.

0: da bagno.
1: Ora rilasciati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo, si chiama

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1990.

0: Bonus al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ogni ora su One Dance arrivano le pillole di storia. In questa ti parlo di Tonight is the Night.

Melanie Church nella voce dei La Bouche delle Clique, purtroppo scomparsa nel 2001 a causa di un incidente aereo sui cieli di Zurigo, ha prestato veramente la sua voce incantevole a un sacco di progetti. Tra i tanti mi sembra giusto e doveroso ricordare quello italiano firmato da Diego Abaribi, Orange Blue, If You Wanna Be My Home.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Un saluto da Niccolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
3: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo. Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Ci sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo quattro attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo. Ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato. Adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non sia mai nascosta, noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno ti porta a vincere due titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa. Poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo e tutto quello che si può.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: a tutti, eccoci qui, buon inizio di settimana, lunedì 27 di luglio parte anche oggi la storia della dance. Buon estate a tutti, da Dino Brown e Jean-Luc Duval, il primo è di Erika, I Don't Know.
1: La storia della dance.

rimane tuttora uno dei più grandi successi di Erika De Bonis, sorella di Tristano De Bonis, ovvero Magic Box, compagna del DJ Ross. Questa arriva dal 2003, I Don't Know, qui della storia della dance, un pezzo bello come tutti quelli che poi ha fatto Erika. Tra l'altro è uscito anche nel 2025 il remix insieme a Gabri Ponte, che sostanzialmente è uguale, insomma lo sapete, l'avete ascoltato milionate di volte. Ma a proposito di Gabri, attenzione, perché qui stamariamo di brutto.

uno strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna al massimo 10, cioè proprio è fisso lì, non si muove. Gabri Ponte con Jordi, uscito nel 2002, è diventato uno dei più grandi successi Italo Dance dell'inizio del 2000, insomma, perché andava la roba dance remixata in italiano, e si può dire che Gabri Ponte appunto ha aperto questo filone che a tanti piace ma a tanti no. Beh, dipende un po' dai gusti, sicuramente non stiamo parlando di Rhythm is a Dancer degli Snap, però c'è da dire, dobbiamo ammetterlo, che Jordi è stato un grande successo della musica dance made in Italy. Esisteva anche la versione con Roberto Francesconi. Io ogni volta che mettiamo Jordi voglio sentire un pezzo di quella. Attenzione, perché qui il tamarrometro mi va a 12. Jean-Luc, quando

0: Roberto Francesconi con questa versione di Jordi. Tra l'altro, insomma, Francesconi, per chi non lo conoscesse, pochi credo, è uno dei più grandi vocalist del nostro paese, che ha fatto anche dei dischi. Nel 1995 uscì una perla decisamente tamarra, anche questa era Corrente Elettrica, la Kick of the Day.
1: La storia della dance. Kick

Lo sapevo che si nervosiva la signora. Vabbè, ha ragione, però posso dirvi, Gianluca, anche te, scusa, metti corrente elettrica, cosa ti aspetti? Roberto Francesconi dal 1995, grande vocalist, ne parlavamo poc'anzi, tuttora attivissimo. Tra l'altro non fece solo corrente elettrica, ma anche un altro pezzo che si chiamava Una pallina un cerchio, una pallina un cerchio, te lo ricordi? Questo ha una storia particolare, questo pezzo. Tra poco ve lo faccio raccontare proprio da Francesconi in persona. Una pallina, una pallina, una...

0: Ma che bordì, come si direbbe a Roma, una pallina, un cerchio? L'ho intervistato e mi ha spiegato proprio che significa una pallina, un cerchio. Senti un po'.
1: Oltre a corrente elettrica, c'è questa frase che lui diceva sempre di continuo: una pallina, un cerchio, una pallina, un cerchio. Vuoi raccontare la storia della pallina e del cerchio?
2: Beh, c'è dietro un lavoro di anni e anni di ricerca, di cose psicologiche. Mi son perso a Como e continuavo a girare in piazza Camerlata, che non sapevo che era piazza Camerlata, e vedevo continuamente stato una pallina e un cerchio, una pallina e un cerchio, un incubo. È un incubo, ed è giusto che il mio incubo diventi anche il vostro incubo.
1: Perché praticamente c'era questa rotonda con una statua che c'è ancora.
2: C'è
1: giusto?
2: Ancora, guai a chi la tocca quella.
1: E sta statua è fatta di una pallina e un cerchio. E allora tu hai cominciato a dire una pallina e un cerchio.
2: Nel mentre cercavo di leggere i cartelli di notte al buio, l'unico che sapeva la strada, buonanima Roby J, un bacio grande grande al grande Totem. E con la sua polemica solita, ah, se io guidassi, se ci vedessi guiderei io, quindi io saprei la sta, e continuavamo a girare, girare, girare, fin quando non è entrata nel cervello questa pallina in cerchio.
1: Perché praticamente voi giravate attorno alla rotonda.
2: Sì, perché non sapeva, è questa, è quella, è quell'altra. E intanto giravamo, perché nel traffico non è che potevamo star mezz'ora a girare, perché poi cioè, diventa, capito? Cioè,
1: al telefono mi hai detto una cosa che è straordinaria, che poi è veramente così. Tu portavi la tua vita reale nelle serate tuttora.
2: Certo, io quello che vedo dico, cioè.
1: Quello che ti succede,
2: sì,
1: ad esempio.
2: No, ma quello, cioè, ma la gente, ma tante frasi sono fatte a pezzettino, uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, poi si mettono assieme, cioè, perché è giusto dare soddisfazione a tutti, ognuno fa parte dello spettacolo, è uno spettacolo che facciamo tutti insieme.
1: Grandissimo Roberto Francesconi, come sempre faccio, vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.
3: La Storia della Dance.

influenti nel mondo dance che ho intervistato c'è anche lui, Elvio Morato, mitico con la pastiglia del fuego, grande pezzo qui nella storia della dance. Questo, pensate un po' voi, risale al 1993, lì a cavallo, ed è contenuto nella primissima Hitmania Dance. Non so se ve la ricordate, è uscita all'inizio del 1994 ed era remixata da Paolo Bolognesi insieme a Provenzano, che all'epoca erano su RDS, perché la prima Hitmania Dance era sostanzialmente sponsorizzata da RDS. C'erano dei grandi successi tipo The Rhythm of the Night, insomma gran parte di quelli del 94, e poi delle chicche, ve ne faccio sentire un po'. La prima, Virtualmismo, Cosmonautica.

Questa me la richiedete sempre in tantissimi. Oh, Dino Brown. Quelli che richiedono cosmonautica iniziano la frase con oh. Oh, Dino Brown. Non hai ancora messo cosmonautica. Adesso ve ne faccio sentire un pezzettino, poi la inseriremo nel nostro spazio Kick of the Day. Oggi ne abbiamo un sacco di chicche, stiamo guardando la scaletta. Un altro pezzo contenuto nella prima Hitmania Dance, orte o oltre a Cosmonautica, oggi mi esce il romano, chiedo scusa, era Gengenaru Gengen. Gengenaru Gengen, Gengenaru Gengen, Gengenaru Gengen, Z100. Gengenaru Gengen. Il progetto di Phil J, quelli di Arriva Arriva quello che deve arrivare. Stiamo parlando di un sacco di tempo fa, eh? Un altro brano contenuto nella primissima Hitmania Dance era Talking About K.

0: Super Disco. Progetto tutto italiano dietro al quale si celavano Giuseppe Chicco Palumbo e Marco Kenneth Rossetti, che hanno vinto tra l'altro il DMC versione italiana del 1992. Per quelli che non sanno il DMC, un giorno vi spiegherò cos'è, i DJ lo sanno. È una battle tra DJ principalmente di scratch. Ed è una battle mondiale, però aveva la sua versione italiana e questi KK la vinsero nel 1992. A proposito di KK, protagonisti della terza, qua che chicca è? Vabbè, di un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca.

0: la storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
0: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

arrivo subito dopo Welcome to My Life, Hotel St. George, il progetto di Roby Santini, Davide Pignataro e Vanni Giorgilli. Questa è bellissima, un pezzo che insomma chi ama la Italo Dance dei primi 2000 si ricorda e probabilmente si è emozionato nel riascoltarlo. Un'altra chicca of the day arriva in Magic con Stop.

In Italy c'era il DJ Ross dietro i Magic insieme a Stefano Marcato e Nick Ferrando. Allora vi dico chi a quali altri progetti hanno partecipato Nick Ferrando e Stefano Marcato. Nick era anche dietro The Lawyer. L'avvocato. Ma non è che Nick era l'avvocato? E allora Nick Ferrando dietro il progetto Imagic era anche una mano di The Lawyer. Stefano Marcato, l'altro degli Imagic, invece firmò il

0: Scusa. Gianluca, vieni di qua a fare il trenino, dai, togliti da sta console, mamma mia. Lavori tutto il giorno. Che cazzata che ho detto, ma. Another Star era un pezzettino di Coimbra.
1: Future 90s, gli anni 90, visti dal futuro.

0: 2009 il disco di Bob Sinclair, Lala Song, che ha ottenuto un successo mondiale e si avvale tra l'altro della collaborazione con la Sugar Hill Gang, che si può dire, insomma, adesso senza sbagliare, senza incorrere in errore, mamma mia, mi è partito l'allarme della R Moscia, chiedo scusa, ma anch'io che dico incorrere in errore, si può dire senza sbagliare che la Sugar Hill ha inventato un po' il genere rap, hip hop, e non a caso, attenzione al disco 80, arriva Rapper's Delight.
1: La storia della dance, disco 80.

È uscito nel 1979, era avanti proprio anni luce, anche se una prima versione è stata prodotta dalla cantante Sylvia Robinson, cofondatrice poi della Sugar Hills Gang, e venne registrata l'anno prima, nel 1978. Fatto sta che rimane un pezzo capostipite della storia del rap, ma anche della disco funky, se vogliamo, perché questo è ballabilissimo ed è tuttora uno dei pezzi più belli di fine anni 70 e inizio 80. Sempre rapper, questa volta Run dai Run DMC con Praise My DJ.

ti entra in testa e non esce più. Run dai Run DMC con Praise My DJ. E adesso un altro rapper, anzi sono due, Aldo Brothers con Passami la carta igienica, Pass the Toilet Paper.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente data le fiamme mentre era ancora vivo a Eboli nel Salernitano. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. Ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. I ribelli Houthi, milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto, terza notte di fila senza raid americani contro l'Iran. Dopo la Ferra Pirlo spunta il nome di Thiago Motta per la panchina azzurra, non posso dire né sì né no, domani ci saranno novità. Le parole del presidente FIGC

scende sempre un po' la lacrimuccia quando riascolto questo brano bellissimo dei Datura insieme ad Amparo, la Sciura, colei che sostanzialmente ha fatto tutte le voci dei dischi dei Datura. Questa è Will Be One qui nella storia della dance. Saluto Ciro e Stefano, che come se fossero dei miei zii ai quali voglio bene. Abbiamo fatto anche diverse serate insieme, l'ultima recentemente insieme a Stefano, ed è sempre un piacere collaborare con dei mostri sacri.

0: successo Better Off Alone, uscito nel 1999, arrivò subito dopo Back in My Life nel 2000 e infine questa Will I Ever, una bella chicca nella storia della dance. E a proposito di chicca, arriva la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

versione remix Psycho, come detto poc'anzi, di Gigi Dag di Cadavez, uscita nel 2000, e proprio in quell'anno Gigi ha fatto un sacco di remix, perché non c'era solo Cadavez, c'era anche Ritual Tibetan di Kalia, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance, e poi mise le mani anche sopra il disco dei primissimi anni 90 dei Vanilla. Era Ice Ice Baby, i Vanilla Ice, è giusto dire così. Il remix di Gigi D'Agostino era questo qui. Sempre delicatissimo Gigi. Ice Ice Baby. Vanilla Ice.

Vanilla Ice, Ice Ice Baby, remix di Gigi Doug. Nel 2001 poi fece un'altra bellissima versione di Carry On di Magic Box e poi se ne uscì remixando nel 2002 il disco di Ago, Put On Your Red Shoes. Tamarri d'Italia e non solo, riunitevi! Tamarri d'Italia e di Svizzera italiana.

0: originale era del 1998 dalla Germania, il liquido che sostanzialmente hanno fatto Narcotic e poi Ordinary Life e sono spariti nell'oblio, ma grazie a Narcotic rimarranno nei secoli dei secoli. Questa appunto era la versione lento violento di Gigi D'Agostino e adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

Angels of Love, il disco dei Nylon Moon, anche in questo caso progetto tutto italiano. Era il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ogni giorno ve ne suoniamo uno, due, tre, dipende da come ci gira. E in questo caso è una perla sulla falsa riga di Robert Miles. E il pianoforte usato in tanti pezzi Dream Progressive dell'epoca. Tra l'altro i Nylon Moon fecero tre successi. Uno era Angels of Love, l'altro era Sky Plus.

colonna sonora di un film che ci è rimasto nel cuore e nella testa, Trainspotting 1996, tra l'altro film che ha reso famoso anche il disco e non viceversa, perché dopo l'inserimento nella colonna sonora ufficiale divenne un capolavoro, come ho detto poc'anzi, un inno degli anni 90, Unworld, Bosley P.

Round, dall'altra i Sun Kids con Rise Up. Un sacco di complimenti a Marco Gioia e Mauro Minieri. Sono le chicche che puoi ascoltare quasi esclusivamente della storia della dance. Beh, insomma, ve le suoniamo apposta, quei mashup, quei lavori che sono introvabili, ma se ci ascolti tutti i giorni, prima o poi li becchi. Tra poco torniamo, state lì.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe Iris

Abbiamo già detto tutto su questo capolavoro di Wamdu Project, 1997 la versione originale, remixata poi da Valterino e Mauro Ferrucci, il progetto Roy Malone, che ha fatto un sacco di altri pezzi, rimasta incastonata nel cuore e nella mente di tutti noi. Andiamo all'estate del 1997 con un altro disco di quelli che ti fa venire la pelle d'oca se l'hai vissuto e se c'eri. Todd Terry, Something Going On.

suonava il pezzo di Sylvester, Dance Disco Hit, Byron Singling, questa Get Up e i suoi occhialoni da mosca. Mi piace sempre ricordarlo, perché ogni volta che poi passa Get Up vado a guardarmi il video ufficiale. E adesso voliamo in Sicilia, ci aspettano i fratelli Caminita, Clutch, questo è John Warby.

super disco come tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jaloum Dual godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: non ci fate caso. Originale di Patti Smith, che poi era di Bruce Springsteen, che vabbè, l'abbiamo raccontata centinaia di volte la storia. Dato che i Cascada arrivano dalla Germania, io vorrei mettere un disco degli Italo Brothers, che sono i re tedeschi della musica hands up. L'unica cosa, dato che il pezzo è un po' spinto, devo chiedere all'editore della radio, cioè posso mettere un attimino un pezzo un po' più tamarro del solito?
1: Per l'amor di Dio,
0: oh,
1: fai, se pensi di non poterti fermare.
0: No, adesso non penso di potermi... Sì, grazie.
1: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
0: Eh sì, voglio.
1: Potresti farlo. Anche non farlo.
0: Allora mi dici, vedi, così, scusa.
1: Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio, Stamp on the Ground.

0: attualissimi. Un abbraccio da Dino Brown e Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Chiusura di seduta, rialzo per Piazza Affari in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha detto il presidente americano Trump, confermando di aver interrotto da venerdì i raid contro Teheran. In un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che secondo gli inquirenti potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. Non si esclude alcuna ipotesi. Sfumata l'investitura di Pirlo per il caso Russia, per il futuro della nazionale spunta il nome di Thiago Motta in qualità di CT azzurro, con la conferma di Maldini e Leonardo. Domani a Roma, Consiglio federale. È tutto, a più tardi.
4: The end.
5: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia. Sing.

0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: I took the long road across the ocean.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

Futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Undance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love.

Pace, All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

a squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love. Radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Be proud of what you are.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: con Revenge, che sicuramente in tanti si ricordavano. Il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Andiamo subito nel vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy. Dove sei? Andy, eccolo qua. Vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

0: abbiamo ascoltato Pups & Scar Gary Don qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E allora si comincia con una canzone che ha fatto storia. Siamo al 1979, And the Bee Goes On dei The Whispers, canzone che è il primo dei due singoli di questa band a raggiungere la prima posizione della classifica dei brani soul e il primo a entrare anche nella top 20 della classifica generale americana. Nel 98 poi la canzone è stata campionata

Will Smith va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i The Whispers con And The Beat Goes On. Gran bel momento oggi dedicato alle nostre contaminazioni che torneranno presto su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao! Radio One Dance, One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: Mitch York, realizzato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

0: Dance Floor, Sophia Ellis Bextor Live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Feel My Body.

uscita nel 1995 su etichetta UMM Underground Music Movement, venne prodotta dal DJ milanese Franco Moiraghi e riuscì a scalare tutte le classifiche italiane, entrando anche nella top 50 dei dischi più venduti del 1995. La base di questo pezzo è di un disco di Giorgio Moroder, o Moroder, del 1977, che si chiama Utopia.

Arrivava da qui la base di Feel My Body, Utopia. Pensate che anche la voce in realtà arriva da un altro pezzo uscito l'anno prima, nel 1994, di Talena Mix. Si chiama proprio Feel My Body. Senti qui.

brava da questo pezzo, la voce di Feel My Body di Franco Muiraghi, che subito dopo il suo grande successo del 95 uscì con il follow up, così si dice in gergo.

0: Gaghi, il protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.
3: Sei su One Dance.
2: Qui su

Sir David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Undance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate, c'era anche Looking for Love.

Karen Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One day.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive, si chiama Emotion.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi ti riporto indietro al 1997. Questa davvero è stata una super hit di due DJ olandesi. Il progetto era CM. Questo è Dream Universe.

un grandissimo pezzo, famosissimo negli anni 90. CM era Dream Universe, il nostro disco viaggio qui su One Dance. One.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi porto al 1997-98 perché è una storia questa canzone di Musti, questo DJ producer tedesco. La canzone è stata realizzata nel 97 grazie ad un campionamento di una canzone famosa degli Earth, Wind & Fire, Something Special, e ha avuto talmente tanto successo che Musti ha deciso l'anno successivo di farla cantare da due cantanti che sono Emma Lanford e Nadine Richardson, diventando poi la canzone Horny 1998. Musti che apre l'appuntamento di oggi e che diventerà poi anche Musti vs Dandy Warhol con Horny as a Dandy, quindi un mashup, e infine anche Horny di Inaya Day. Ma cominciamo con l'originale Horny 98, Musti.
2: Contaminazioni.

spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche il mashup tra Dandy Warhols e Musti di Honey, diventata Honey as a Dandy, e poi l'originale del 1998 che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998. L'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente. Si intitola Party, che in italiano vuol dire festa. Ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia!

0: è il secondo singolo degli Eiffel 65, datato 1999, secondo singolo tra l'altro estratto dall'album di esordio che si chiamava Europop, pubblicato pochi mesi dopo. Il brano è stato scritto da Domenico Capuano, Roberto Molinaro, Gianfranco Randone, Lobina e chiaramente Massimo Gabutti. La prima versione di questo disco è stata composta però da Roberto Molinaro da solo negli studi della Bliss Corporation a Torino. Mi portò una demo quando lo intervistai. Il pezzo non si chiamava Move Your Body, bensì Everybody. Te lo faccio sentire.
1: Questa cosa è emozionante. Roberto Molinaro, che compone Everybody, rientra in studio a Torino e dice: Jeffrey, senti, mi strimpelli una roba sopra la... ho fatto una base, mi strimpelli una roba. E questo è il provino di Jeffrey J. Su...
2: No, non è lui che canta.
1: Chi è?
2: Era un musicista che si chiama Mimmo Capuano, che mi ha dato una mano, comunque abbiamo fatto anche delle cose insieme. Lui adesso ha fatto la colonna sonora di Hulk, il prossimo film che esce, vive a Los Angeles, adesso è diventato...
1: Cioè, quindi, scusa, fammi capire, tu avevi questa base, vai da Mimmo Capuano e dici: Mimmo, senti, cosa ci sta bene qua
2: ma
1: sopra?
2: Ma lì cantava chiunque, il vocoder canta chiunque, dove giù canta Move Your Body, Everybody, nella sala canto, e l'abbiamo proposto come nell'album degli... cioè, sperando che entrasse nell'album, che venisse accettato dagli Eiffel, nell'album del Europop, appunto. E comunque l'abbiamo messo come ultima traccia da mandare a tutte le etichette per vedere di scegliere il secondo singolo dopo Blu.
1: Sì, sentite qua, senti Sot, senti qua. Cioè, proprio sporco, è la bozza sporca questa. E quindi che vi hanno detto? Che vi hanno detto?
2: Ma a loro non piaceva molto agli Eiffel Move Your Body, preferivano My Console come secondo singolo. Però tutte le etichette, tutte, se nessuna esclusa, hanno scelto Move Your Body, che era l'ultima traccia del CD demo. E quindi poi abbiamo scelto di far uscire Move Your Body come secondo singolo.
0: Un pezzettino di Everybody è nata così, Move Your Body degli Eiffel 65. Ci siamo gustati una grande pillola di storia qui su One Dance.
3: Stai ascoltando One Dance,
4: un emittente del gruppo Radio Number One.
5: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: un grandissimo pezzo che si chiama Fiesta. Erano i Sun Club, il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. I can see the-

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

0: Ride, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: las estrellas.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.